pennello è sozzo, peggio d'un collarino, lo scagnozzo. Signor pittore, con nessuno avrei giurato che fosse ritornato il cavalier Cavaradossi.

pranzo far tutto la notte il giorno, sempre d'intorno in giro sta. E la cucagna per barbiere, fitta più nobili non si dà. Rasini e pettini, lanci del forbice, al mio comando tutto qui sta. Rasini e pettini, al mio comando tutto qui sta.